Rimmel, vedete il caso? Rimmel. Per me che son vetto di mondo, tutto mi appare lontano. E gli uomini sono così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, venire più vicino. Vicino, vedere più vicino. In una lente di vino, li vidi me li mangia. Venti misure di acqua e una misura di vino. Vino, vino, vino, vino di melone. Vino che abbatte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le grappe. Bevevo il latte e mi ha vinto il vino del succo dell'uva pigiato.

avrai mangiato, bevilo di se sarai beato. Abrani, abrani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono, ed era buono. Al pesce quando bocca le scaglie piace, la mangia tutte. Carne fino vomitavo ubriaco, col capo girato di lato.

così da vicino la luce del sole me la rende il vino. Vino del modo con vino cantore, vino dilatatore. Attenti al cannibale, attenti al cannibale. Io come cronos che tutto divora, ma per aumentare le cose ancora. Come cronos che tutto divora, ma per aumentare le cose.